so ke mbazani ba bazani mu buntu nkabubiri audio come yes nikunta andike urubazuru wangu.